0: cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta.
11: Sono le 2:04.
12: In diretta con la signorina Manila 9001.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Luisella, Alice e Fulvio, stiamo ritornando dal mare. Ferie finite. Vorremmo ascoltare una canzone di Alfa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Le canzoni più ascoltate

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Eli e Manu e vorremmo ascoltare domani degli articolo 31.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Daniele da Cuneo, vorrei richiedere Fever Dream di Alex Warren, grazie mille.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Violet, Grace e Walter. Vorremmo ascoltare Safe e Brash con Parlar d'amore oppure Mon Shari Dir Comi e Sfera. Grazie e buona domenica.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: signorina.
1: Buonasera carissima signorina, siamo noi Elsa e Walter, Dennis e Loris, Dario e la carissima amica Cinzia, poi c'è la grande Paoletta, Maria, tutti in compagnia, stiamo da arrivando dal Lupolo, la discoteca, bellissima serata, voglio chiederti Europe, la dedichiamo tutti i malilosi. Ciao Deja, nonna e panatera, buona serata a tutti.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Elena e Francesco da Bogormanero. Volevamo ascoltare per favore la canzone di Dal Da Vinci, Rossetto e Caffè. Dimenticavo, Francesco sei bello, ciao.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Immensamente di Laura Pausini. Grazie mille.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao Radio Manila, potresti mettere un Dia, One Day, di Dua Lipa e Bad Bunny. Grazie da Gabriele e Luca della Sud e buonanotte a tutti.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 3.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Mr. Mena, puoi mettere 1984 di Salmo e forza Castellu.
1: 1984, vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

LMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

a conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome, eh? Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome, eh? Ora tutti sanno il nome.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Mari, mi metti cuore rotto di Tiziano Ferro. Grazie e buona serata a tutti i manilosi.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
2: Avevo bisogno

0: one for me.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, potreste mettere Heat Waves di Glass Animals? Un saluto da Manuel, Stefano, Matteo, Marco e Giorgia.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sono Christian di Poirino. Mi metteresti la canzone di Ultimo, Occhi Lucidi? Grazie e buonanotte.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare All Nights dei Maroon 5. Grazie, Andrea e Giorgio in viaggio verso casa.

Ciao Radio Manila, sono Serena, potresti mettere Sambar con 12 to 12, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi potresti mettere Sam Fisher con Shine, per il mio compagno di viaggio e di vita Beppe, baci da Gaia.

vita, l'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alessio e lunedì sarò in partenza per andare in Irlanda per un viaggio studio. Se possibile vorrei ascoltare Volare di Rovazzi.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: deliziosa, la vita è ma sabrosa.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Artify con Sad Music. Sono Giuliana.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Ci faresti ascoltare se tornerai di 993 e Max Pezzali. Grazie da Fabio e Franco da Ovada.
3: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potete mettere Antonello Venditti con Ricordati di me. Grazie, Elisa.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Sport.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Sono Anna e sto andando a Malpensa. Mi metti Dedicato a te dei Mattia Bazzar e la dedico a tutti.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Mari e vorrei sentire da Dio di Brescia. Buona domenica a tutti i manilosi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Edoardo, Giusy e Isa, stiamo andando a Settimo. Volevamo chiederti se potevi farci ascoltare Partenope di Serena Brancale.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Andrea, voglio dedicare una canzone a Laura, la mia fidanzata. 2 di Raf, ti amo tanto e presto saremo uniti per la vita.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Samu e Walter da Gallare. Potresti mettere Smoke on the Water dei Deep Purple e dedicarla ai nostri colleghi di Arona.

0: Stop!
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Walter, vorrei ascoltare Mannarino con Per un po' d'amore oppure un pezzo dei Pinguini Tattici, grazie.

0: Ciao, sono Alessandro Manarino. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: notte un fuoco d'artificio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
15: Radio Manila. Radio Manila.
16: Ora esatta. Sono le 5 e 2 minuti.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. A te e a tutti i manilosi, vorrei ascoltare i Rolling Stones con Jealous Lover e dedicarla a mio marito Stefano, da Loretta da Busto Arsizio.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
2: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescens? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescens di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Pina, Gianni e il piccolo Davide. Ci fareste ascoltare Al mio paese di Serena Brancale oppure La costiera amalfitana di Arisa? Rovazzi e Nino D'Angelo. Buona domenica a tutti i manilosi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno, sono Jenny. Vorrei dedicare alle mie carissime amiche 100 messaggi di Lazza, salutare le mie clienti e tutti i manilosi.

notte quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato, solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati!

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Franca e mi piacerebbe ascoltare Il Perdon di Enrique Iglesias. Un bacione.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, buona domenica a te e a tutti i manilosi, come stai? Tutto bene? Io sto andando al lavoro, volevo chiederti per favore i Toto con Roxana, la dedico a te e a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto a tutti, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Anna con la mia famiglia e stiamo andando al mare. Vorrei ascoltare Gerusalema. E chi non ascolta Radio

Ma buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi, buongiorno a tutti i mattinieri, buongiorno a Daniela di Saluzzo. Io volevo ascoltare Be My Lover della Bush oppure Mettimi Vita Ce n'è di Eros. E buona domenica a tutti e sempre con Radio Manila. E chi non ascolta Radio Manila è game over, un bacio da sbaglino.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniel e sto andando a lavoro. Vorrei sentire Tappeto di Fragole dei Moda, per favore. Grazie mille.
1: Manila 2001, sempre, sempre con te.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sembra coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Buongiorno Radio Manera, sono Benedetta. Vorrei dedicare una canzone ai miei figli, considerato che si avvicina il loro compleanno, e si intitola A modo tuo di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manera è game over. Ce l'ho fatta!
2: Radio Manera te le suona. Sarà.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila. Volevo chiedere se si potesse ascoltare Al mio paese di Brano di Delia, Levante e Serena Brancale. Grazie e buona giornata.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina Manila. Vorrei sentire Niente canzoni d'amore di Marracash e Federica Abbate. Grazie. Buona domenica. Carlo.
1: Radio Manila.
2: Radio Manila te le suona.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fu, non nego.

Ciao Radio Manila, siamo io e mio papà che stiamo andando al mare a Cesenatico. Ci puoi mettere Congedi di Matteo Romano, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Mi ci ritrovo in quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, nel convincermi all'ultima volta. E ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua.

0: Ciao, sono Valentina, sto andando a lavoro e vorrei sentire la canzone di Ultimo, Altrove. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Quant'è che non sbagli senza più

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila. Vorrei sentire Viva la vida dei Coldplay, per favore. Grazie mille, Paolo.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Manilosi, sono Marco da Carmagnola, mi fai ascoltare Mezze Verità di Gigi D'Alessio. Buona giornata.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 7:02.
3: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei gay.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Sento solo il presente di Annalisa. Grazie mille.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

やってて。

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Govone in festa. Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi. Quando siamo...

0: Ciao Radio Manila. Volevo chiederti se potresti mettere questa domenica di Olly per il mio Ciccio Panzo. Vorrei dedicargliela per festeggiare il nostro primo viaggio insieme a Venezia. Dalla sua Lillo. Grazie mille.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Manila, stiamo andando al mare a Pietra Ligure e stiamo una settimana. Mi puoi mettere Flamenco Paranoia di Samurai J? Grazie.
2: Radio Manila te le suona.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swim con la canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.
1: Manila 9001. Sempre con te.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Rap futuristico.
1: Ciao Radio Manila, sono Aldo il vignaiolo e mi piacerebbe ascoltare Dai Dai di Shakira. Saluti.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire Portami con te dei Wondabash, per favore. Erika di Susa.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

Ciao Radio Manila, Umberto da Varese, è un po' che non ci sentiamo. Sto facendo una passeggiata nei boschi coi cani, è bel fresco, oggi si sta bene. Se riesci mi fai sentire Balliamo sul mondo di Ligabue. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, e buona domenica a tutti.

0: Ciao Radio Manila, potreste mettere zombie dei The Cranberries, grazie.
1: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina Manila. Sono Francesco e vorrei sentire Marmellata 25 di Cesare Cremonini, per favore. Buona domenica.
1: Radio Manila te le suona.

0: Buongiorno signorina Manila, sono Riccardo e vorrei chiedere l'uomo che amava le donne di Nina Zilli. Grazie mille.
1: Manila 9001.

verso più semplice del pane, più calda dell'acciaio fuso e fragile come carta di giornale. Sei stata un

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vigne e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina Manila, sono Simona, vorrei ascoltare Opalite di Taylor Swift, grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

Buongiorno e buona domenica. Gentilmente potresti farmi ascoltare i Disturbed con The Sound of Silence. Auguro una buona giornata a tutti. Barbara da Cuneo.

Scott. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ilaria e Irene. Vorremmo ascoltare Un diavolo in mezzo zucchero, grazie.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giulia,
1: Vittoria
2: e Pietro
0: e stiamo andando a Zumba. Volevamo chiedere di ascoltare la canzone delle Antrix, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: È game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 9:03.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buona domenica da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali invita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
6: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
5: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
7: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1, divario maturato però solo nel secondo tempo dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
8: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
7: A Marassi Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, Corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese Como, vantaggio friulano con Camarà, nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, mentre alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani chiudono Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
5: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set da francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
2: Manila News.
9: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesca e vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano. Grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

Ciao a tutti manilosi, sono Valentino da San Pietro Monterosso. Per favore potresti mettermi la canzone della rappresentante di lista? Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: La tua

0: Certo.
1: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire che Soul of Glass dei Linkin Park. Grazie.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, siamo Bobutti Barbara e Giorgia in viaggio verso le mucche. Ci piacerebbe ascoltare Lettera dall'Inferno di Amy Schila. Grazie.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio sui principali percorsi regionali dove la circolazione si presenta scorrevole. Vi ricordiamo ancora che fino alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore.

0: vedi come va.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesca e vorrei ascoltare Cosa fai questa sera di Noemi. Grazie.
2: Radio Manila, falla suonare tu. Stare

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

fa per me. È destino mai.

0: vai tu.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.
5: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'11ª sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001,
7: sempre con te. Con te.
8: Not

0: Ciao Radio Manila, sono Alessandra e vorrei ascoltare Traitor di Olivia Rodrigo, grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Manilosi, volevo ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie, Vane da Poirino.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano, si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino ad oggi ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Mordillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La Serie A è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsarie di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30. Alle 20:45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
3: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
4: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Ciao Radio Manila, sono Marika dalla Val di Susa. Potresti mettermi la canzone di Romeo Santos e Prince Royce d'Ardos? Grazie.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniela. Mi faresti ascoltare Madonna con I Feel So Free? Grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, Radio Manila. Sono Daniela e vorrei dedicare a mio marito Maledetti Innamorati di Nigioti. Grazie e buona giornata.
1: Radio Manila te le suona.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao ragazzi, vi posso chiedere di mettere What Goes Around di Timberlake? Un saluto dal Bar Gutuari di Asti, Mattia e Martina. Buona domenica!

0: 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaport.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio sui principali percorsi regionali dove la circolazione si presenta scorrevole. Vi ricordiamo ancora che fino alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Radio Manila.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.
6: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

mi sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato un altro.

0: iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Ciao Radio Manila, sono Bruno dalla provincia di Cuneo. Potresti mettermi Thunderstruck degli AC/DC? Grazie.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Vanilla, siamo Viola,
1: Andrea
2: e Giada
0: e stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare Occhio a Cuore di Jovanotti e chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over. Ciao.

0: adesso.
1: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
3: Che occasione all'Autofrancia!
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia!
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona.

Emilia da Torino, potete mettere per favore la costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:01. La tua radio.

Giovanina, io sono Denise, vorrei ascoltare la canzone delle Antics Golden. Chi non ascolta Radio Malina è un super game over. You came at a bad time, but you just crossed.

0: Ciao Radio Manila, sono Nicolò, mi potresti mettere qualcosa per te di Ligabue? Un saluto a tutti.
1: Manila 2001, sempre con te.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese di Borgomanero. Qua si lavora, qua si produce. Oggi vorremmo ascoltare una canzone, L'Italiano di Toto Cotugno. Salutare tutti i miei collaboratori che sono qua con me di domenica mattina. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!

0: Let's go! Da Medioworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioworld.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrò solo

Buongiorno Radio Manile, tutti gli ascoltatori. Volevo chiederti se mettevi vaffanculo di Masini, così la dedico alla mia bella compagna qua a fianco, che stamattina mi fa disperare perché fa

0: Terra di Manila, sono Camilla e voglio dedicare a mia mamma, mia sorella e mio papà, businessman di Dito nella Piaga. E chi non ascolta Radio Manila, un game over!
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao ciao Radio Manila, come va? Tutto bene? Tutto a posto? Sono Stordita 71 che volevo augurare a te e a tutti i manilosi una buona domenica. E guarda, oggi ti faccio una richiesta un po' particolare. Volevo dedicare a Carolina e Andrea, che sono in viaggio verso casa, una bella canzone di Olly. E ti ringrazio tantissimo, ti mando un mega bacione a te, un mega bacione a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila Game Over. Baci baci a tutti, ciao!
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao signorina, sono Chiara in viaggio verso Vinadio, mi metteresti Olivia Rodrigo con Vampire? Grazie.
1: Manila 2001,
2: sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sto facendo i compiti, potreste per favore mettere Romantica di Ultimo, grazie.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora alle prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Gridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Laura.
1: Ciao, sono Nicola.
2: Sono Federico. Stiamo andando a festeggiare il compleanno di papà.
0: E volevamo chiederti per l'occasione dedicargli uno in più degli 883 e se non è possibile una scelta di Caparezza. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila
2: è un super super game over!

Ciao Radio Manila, sono Sonia di Casolate Sempione. Mi fate ascoltare La donna del mio amico dei Pooh? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao!

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno Radio Manila, sono Sara e Alessandro. Volevamo chiederti se ci potevi mettere Gianluca Grignani, Tira Zerola Iuola. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

pieni d'odio. Vorrei silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno. La verità è nascosta e quando ci parliamo mi dice una bugia per tenermi lontano. Hai mai avuto un sogno? Hai mai

0: Ciao Radio Manila, siamo Serena e Alessio. Siamo in viaggio per tornare dalle vacanze. Ci potresti mettere per favore buon viaggio di Cremonini. Buona giornata.
1: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Lori. Se vorrei ascoltare Beautiful Things di Benson Boone e se non è disponibile DNA di Jovanotti e Gabri Ponte. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Thomas
1: e Aurora
0: e vorremmo ascoltare Valor da Nostalgia
1: di Oli.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un super gay mover!

0: però ti voglio bene.
1: Ciao Radio Manila, sono Laura, sto andando su in Trentino dal fratello di mia mamma. Vorrei Castello Bianco, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:03.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
4: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita: la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran, per colloqui, arriva domani il capo dell'esercito pakistano. A Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Burnham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti, firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
3: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
5: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse Kevin De Bruyne.
6: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri. È un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
5: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18:30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
1: Manila News. Radio Manila.
7: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Settimo, volevo chiedere la canzone di Miley Cyrus Flowers, se fosse possibile. Auguro a voi della radio e a tutti i manilosi in ascolto una buona giornata e un buon weekend. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, un bacio da me.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: La tua radio sempre, Radio Manila.
9: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti,

Signorina, buongiorno, Conte Lanza. Vorrei ascoltare Giselle e la dedico alla mia mamma Ottavia, alla mia sorellina Manuela, ai miei nipoti Alma Sofia e naturalmente Tommaso, grande tifoso del Milan. Auguro a voi tutti una splendida giornata. Ci sentiamo presto.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati sul raccordo Ivrea-Santhià. Sono presenti rallentamenti per lavori fra Ivrea e Albiano in direzione Milano. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, segnaliamo code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
2: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Radio Manila, sono Francesca D'Alba e vorrei mettere 30 gradi di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona.

Ciao Radio Manila, siamo Ermanno e Patrizia. Volevamo dedicare Acquario di Ultimo a nostro figlio Edoardo in ritiro con la sua squadra a Sause. Un bacio.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vigne e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi. Quando

0: Ciao Radio Manila, sono Valentina da Venasca e vorrei ascoltare Fingo e Spingo di Tiziano Ferro. E grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Augurando a tutti una splendida domenica pomeriggio, vi aspetto numerosi per proseguire alla grande il nostro weekend. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Vi mando un bacio e vi aspetto carichi a mille. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila, sono Virginia
1: e Gregorio e vorremmo ascoltare
0: dai.
1: E chi non ascolta Radio Manila?

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.
6: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria. Voglio ascoltare Tu di Umberto Tozzi, per te con tanti bacioni grandissimi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno signorina, siamo riusciti anche a convertire mio marito a Radio Manila. Hai voglia di mettermi Cry For Me di The Weeknd? Grazie, un bacione, chi non ascolta Radio Manila, game over. Allora Radio Manila, visto che The Weeknd è già in onda, mettiamo Io sono il viaggio di Caparezza. Un saluto da Stefania e Daniele. Ciao!
2: Radio Manila te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giulia. Potresti mettere la canzone End of Beginning di Dio? Grazie e buona domenica.

0: Ciao Manilosi, oggi col mal di gola vi chiedo Sunflower di Post Malone. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila 2001, sempre con te.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Letizia. Sono in macchina con mio papà e vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Rama oppure di Diana Pepe. Ciao Radio Manila, sono Elisa e sto andando a fare shopping. Vorrei ascoltare Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi.
2: La

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: giura.
1: Ciao Radio Manila, sono Lalla. Posso ascoltare T'appartengo di Ambra e dedicarla al mitico staff di Piana dei Monti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao carissima signorina, tutto bene, buona domenica, non sto di nuovo caldo, sono sempre stato da sempre con il mio lavoro, di ascoltare l'ultima diretta, oppure l'ultima di novembre, di manilosi, posso dire sì, non faccio, va bene.
3: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Marta e sto tornando dalle vacanze con le mie figlie Aurora e Vittoria. Per favore, ci puoi mettere questa domenica di Holly? E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
2: Ciao Radio Manila, sono mamma.
3: La Pampi 10.
4: E io 10. E Remy. E volevamo richiedere Devastante di Holly.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
5: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
6: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Manila, sono Carola da Torino. Mi faresti ascoltare una canzone di Jung Kook? Grazie mille.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:02.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la canzone di Adamei What Is Love e la dedico a tutti i manilosi. Sono Pino Renato da Amantea. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Soel e sto andando a Torino con i miei genitori, vorrei ascoltare Vieni nel mio cuore di Ultimo. Un bacio e buona giornata.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

기념!

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Che occasione all'autostrancia.
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, la chiamo Mila, sono Pablo. Vorremmo ascoltare
2: Tu mi piaci tanto
1: di Saif. E sono con, io vengo da Pinerolo, sono con mia mamma Rosa, cioè sono con mamma e baba, anche in una sola.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

Ciao Radio Manila, sono Christian da Carrue e volevo richiedere 17 re di Litfiba e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Carlotta e vorrei dedicare alla mia mamma di nome Katiuscia, sarà per sempre di Salda Vinci. E chi non ascolterà

0: così.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicola e con la mia famiglia sto tornando dalla montagna. Facciamo la sfida. Io ti volevo richiedere Morden a Feeling dei Boston.
2: Io ti richiedo qualcosa per te, The League.
3: E chi non ascolta Radio Manila è un game.

0: Ciao Radio Manila, siamo l'Atletica Sursa. Stiamo scendendo dalla gara Challenge Stellina e vorremmo ascoltare Buon Vento di Jovannotti e Alfa.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: sono Alessandro. Vorrei ascoltare una canzone dei Queen. Buona domenica a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Matilde. Oggi sto andando al mare vicino a Sanremo e vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
2: Ciao Radio Manila, sono Camilla di Masera e vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Radio Manila, siamo Nicole
1: e Silvano, siamo qua a fare una bracciolata con tutti gli amici, parenti e a nonna. Volevamo mettere Tu Camarena di Baby K e che ascolta Radio Manila.

0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: Ciao Radio Manila, sono Pietro e sto tornando dalla Liguria. Volevo chiederti se potevi mettere la canzone Il mio canto libero di Lucio Battista. E chi non ascolta Radio Manila è Gay Mover!

pesco pro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se

0: Ciao Radio Manila, io sono Ciro.
1: E io sono Brenda.
0: Vi mandiamo questo vocale da Torino, esattamente da Givoletto. Volevamo ascoltare Italian Starter Pack di J-Ax. E chi non ascolta Radio Manila è... Game over.
1: Game over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, sono in montagna, stiamo andando a vedere un mercatino. Voglio ascoltare Tutto Nada di Shiva.
4: E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
5: Sono Sofia, la nipote del conte, e volevamo richiedere una canzone da parte di mia e di mio fratello ed anche della mia cara mamma, Neon di Sfera e Basta. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacione a tutti.

0: Ciao signorina 9001. Siamo Melissa, Mattia, Valentina e Dario. Ci potreste mettere la mortugia di Gigi D'Agostino?
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila 9001.
7: Sempre con te.

0: Sofia.
1: Ciao, siamo Irene e Francesca e vorremmo ascoltare Sofia di Alvaro Soler. E chi non ascolta Radio Manila
2: è gay.
3: Ciao Radio Manila, sono la Ross dal Cock Beach di Pisogno. Vorrei ascoltare il nuovo singolo di Ligabue. Grazie, chi non ascolta Manila, Game Over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Anna. Vorrei ascoltare Carmela Di Cioffi, grazie mille. Ciao Radio Manila, sono Sofia. Puoi mettere Swag Music di Arti Five.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Albiano e Santhià in direzione Milano, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di un'ora circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
5: Manila. Viabilità.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Buongiorno Radio Manina, la più potente in Piemonte, che ce le suona quando vogliamo noi, anche la notte, per i parcheri di None. E salvate Dan, Giorgio e Francesca. Buongiorno signorina cara, grazie della compagnia anche quest'oggi. Senti signorina, noi gentilmente ti vogliamo chiedere la canzone Amadeus, una canzone degli anni 80-90. Se non ci fosse Ci può dare di più, di Umberto Tozzi. E la dedichiamo a tutti voi della radio, questa fantastica radio che ci tiene compagnia

0: Ciao Radio Manila, sono Sofia. Sto andando a vedere il toro allo stadio, potresti mettere Wake Me Up di Avicii, sempre e solo Forza Toro.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone. Spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene. Lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
3: Che occasione all'Autofrancia!
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia!
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: Radio Manila, siamo Beatrice e Daniele da Carmagnola. Vorremmo ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buona domenica.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno signorina Manila, appena rientrati dalle ferie, il Carletto, la sister della ghetto della gelata di Sorriso in compagnia di sua suocera e suo marito. Se fosse possibile volevamo ascoltare la nuova canzone di Gabbani, Summer Funk, oppure una canzone che volete voi dedicarla a tutti.

0: Sono Liam e vorrei ascoltare Peto Pe
1: di Raffaella Carrà.
0: Allora questo. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, noi siamo Nicole,
1: Nina,
2: Samu
3: e papà.
0: E stiamo andando su Perga. Vorremmo richiedere la canzone Sunflower.
4: E chi non ascolta Radio Manila è gay.
0: Ciao.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao,
14: siamo gli Studio 3.
13: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
15: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
16: Sono le 17:03.

0: Ciao Radio Manila, siamo Martina e Davide. Volevamo ascoltare una canzone vecchia di Lady Gaga. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe molto ascoltare Killer di Baby K con Tiziano Ferro. Ciao da Lidia e Lorenzo.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia
2: P52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: In diretta con la signorina Manila 9001.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buon pomeriggio signorina, sono Chiara di Borgo San Dalmazzo. Mi metteresti Billie Jean di Michael Jackson? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Virginia. Sto tornando dall'isola d'Elba e vorrei ascoltare una qualunque di Gaia. Ciao.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Albiano e Santhià in direzione Milano, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di un'ora circa. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Alessandria. Per lavori è attiva la circolazione a senso unico alternato sulla provinciale 216 nel comune di Pareto in fascia oraria 8-18 fino all'11 settembre. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box Weekend.

0: Ciao, siamo Edoardo e Marta. Vorremmo sentire Bugiardo di Fabri Fibra. Saluti da Milano. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Radio Manila, buon pomeriggio, sono il Bettino Navarato. Questa domenica io vorrei sentire Notte Rosa di Umberto Tozzi. Ricordo a tutti che siamo ascoltati la Radio Manila, siete prima di Ghimove. Bacino Bettino, ciao.

0: Ciao Radio Manila, siamo Aurora, Serena, Simone ed la mia sorellina Anastasia. Vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001, sempre con te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: sono Giulia di Varallo Pombia e vorrei ascoltare te di Giovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è un super mega game over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Maria e
2: Ajar
1: e vorremmo ascoltare Vabbè Ciao di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
3: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesca,
2: Mauro,
3: Alberto,
4: Luca
1: da Villa Stellone, in partenza per le vacanze. Ci fai ascoltare Le streghe di Capri Ponte? E chi non ascolta Radio Manila è un gay?
5: Over!
6: Yuhu! Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte,

0: Manila Box.
1: Estate con noi. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 18 e 2 minuti.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara. Potresti mettere Sono solo parole di Noemi? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Io Manila, siamo Beatrice
2: e Gioele.
1: E vorremmo ascoltare Una vita in vacanza. E se non è possibile, andiamo a comandare di Fabio Rovazzi. E chi non ascolta?

0: Ciao Manila, come stai? Io sono Samu.
1: E Nina.
0: E Nicole. Vorremmo ascoltare per favore Fragole, Panna e Champagne. Chi non ascolta Radio Manila è game over!
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Rosa. Vorrei dedicare a miei figli canottieri Lorenzo e Leonardo We Are the Champions di Queen. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alberto e Silvia, stiamo tornando a casa, vorremmo ascoltare La Testa Gira di Fred De Palma e chi non ascolta

0: Ciao Radio Manila, sono Sara. Vorrei ascoltare Ogni male di Capo Plaza e dedicarla al mio amore. Ciao Radio Manila, siamo Masha e Giulia. Puoi mettere la canzone di Capo Plaza Ogni male. Ciao Radio Manila, sono Melissa. Mi mettereste una canzone di Ultimo qualsiasi?
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Albiano e Santhià in direzione Milano, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti circa. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori è attiva la circolazione a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio, in fascia oraria 7:30-16:30 da domani lunedì 24 e fino a venerdì 28 agosto. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Martina. Potresti mettere Someone Like You di Adele? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Siria, siamo Irene e Marcella. Ti volevo chiedere, la canzone di Fabio Rovazzi è tutto molto interessante, che per favore me la puoi mettere subito. E chi non ascolta la domanda che muove. Ciao, buona domenica a tutti, ciao!

0: ne frega.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo Arianna, Matilde e Marta. Vorremmo ascoltare Limbo di Daddy Yankee.
3: Buonasera signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, mi metteresti mica per favore l'Evanescence con Bring Me to Life? La dedico a te, a tutti i manilosi, a tutti quelli che saranno in coda per il rientro a casa e chi non ascolta Radio Manila. E game over. Ciao.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vigne e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Marika in macchina con le mie amiche. Vorremmo ascoltare Atlantide di Sara Toscano. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Silvia e Daniele e stiamo rientrando dalle ferie. Ci faresti ascoltare Blu degli Eiffel?
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Jonathan,
2: Giulia,
3: Masha,
4: Pino,
2: Patrizia e vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe.

0: Buon pomeriggio Radio Manila. Vorrei ascoltare Domenica da Coma di J-Ax.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Ciao Radio Manila, sono Marta e volevo ascoltare Buona Domenica di Safe. Salve signorina, sono Marco e vorrei ascoltare Space Cowboy di Jamiroquai. Grazie mille.
1: Manila Box.

0: Bella Vaiu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessandro. Mi piacerebbe ascoltare Amore Disperato di Nada. Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Danilo di Brossasco, sto andando allo stadio a vedere il mio toro. Volevo richiederti se era possibile Getting Over You di David Guetta, e ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao, siamo Lisa e Giada e vorremmo ascoltare Andiamo a comandare. O se non fosse disponibile resta con me delle bambole di pezza. Grazie.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Manila Box Weekend. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti circa. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Cuneo. Per lavori è attiva la circolazione a senso unico alternato sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio fino a lunedì 31 agosto. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
0: Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
4: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao Radio Manila, sono Francesca di Trecate e vorrei ascoltare Zero Drama di Rub con i Finlay. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, potete mettere Bossa Nostra di Gaia. Buona serata a tutti da Emma.
1: Radio Manila, estate!

0: Anila, sono Anita, vorrei ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è game of...
1: Ciao Radio Manila, siamo Arianna e Diego e vorremmo sentire Sorry e Scusa lo siento dei PTN. Grazie.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Iva Zanicchi, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare i Simply Red con Stars. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Aurora e
2: Vittoria e Sebastiano.
1: E vorremmo fare gli auguri alla nostra cugina Diletta con Dai Dai di Shakira. Di un'altra Radio Manila.

0: Let's go! Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Andreas e Cristina. Farebbe piacere ascoltare I'm Yours di Jason Mraz. E chi non ascolta Radio Manila, è Game Over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila. Potete mettere noi Vaio di Bad Bunny. Ciao da Olivia.
2: Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessio,
1: Gabriele, Matteo e Zeletta.
0: E stiamo tornando a casa già in montagna e vorremmo ascoltare Sotto i raggi del sole di Brusco. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Ciao, vorrei una canzone di Renato Zero. Magari, Sono Salvo di Reano.
3: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ciao, siamo Annalisa e Alessandra da Torino e vorremmo ascoltare un qualsiasi brano di Might. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Marta da Romagnano Sesia. Vorrei ascoltare, per favore, una canzone che carica, qualcosa di Lazza. Vi ringrazio e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao, sono Davide, saluto il mio omonimo Davide Pomponi e se possibile vorrei una canzone di Gigi D'Agostino, per favore. E chi non ascolta Radio Mar-

0: Ciao Radio Manila, siamo Ermanno e Patrizia. Volevamo dedicare Acquario di Ultimo a nostro figlio Edoardo in ritiro con la sua squadra a Sauze. Un bacio.
1: Ciao Radio Manila, sono Sara e vorrei sentire una canzone di Ultimo. E, mi raccomando, chi non ascolta Radio Manila non è game over, è un super game over.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Box. Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade e autostrade piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giulia
2: e Marta da Cervere. Stiamo andando a fare un aperitivo insieme
1: e volevamo

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy.

0: cerca B52 Italia su Instagram.
1: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, se riesci mi fai ascoltare All That She Wants degli Ace of Base. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Pietro e dopo le fatiche di ieri a Sant'Anna di Vinadio vorrei ascoltare Cabana di Rama e se non fosse possibile Flamenco Paranoia di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare A modo tuo di Ligabue. Questa canzone la dedico a Giulia, mia figlia, la luce dei miei occhi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Ciao Radio Manila, siamo Federico e Claudia. Ci piacerebbe ascoltare il disco di quando ci siamo conosciuti, Gli Industry e State of the Nation. Ciao a tutti.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: sono Melissa da Parigliano. Vorrei ascoltare In Italia 2024 e chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao, siamo Giulia, Vittoria, Emma, Matilde e Ottavia e stiamo tornando dal mare. Un bellissimo weekend al mare, ma domani bisogna tornare a lavorare e all'estate ragazzi, e quindi stiamo rientrando e mi sa che sarà anche l'ultimo di mare. Volevamo chiedere Male Necessario di Fedez e Mazzini e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao Radio Manila, siamo in macchina e stiamo puntando Caldonazzo, Italian Open Water Tour Caldonazzo, la traversata della Valsugana di nuoto, e non vediamo l'ora di arrivare dai nostri suoceri che sono a Peschiera del Garda, perciò siamo pronti per sentire Ti immagini di Vasco Rossi, e chi non ascolta Radio Manila è

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Radio Manila, ti chiedo di mettere una canzone di J-Ax, si intitola Italia Starter Pack. È una canzone che fa molto pensare e appunto forse è meglio ascoltarla bene. È un consiglio un po' per tutti. E chi non è...
2: Ma no, chi non ascolta Radio Manila, no, chi non è... Chi non è che cosa? Chi non è che cosa? Chi non è che cosa?
3: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Scusate. Sarà, non so, la decima volta che cerco di fare questo audio.
2: Lo devi mandare.
3: Domando. Grazie, scusate tutti.

0: Italia Starter Pack.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia e volevo dedicare a mia mamma che domani compie gli anni l'universo tranne noi di Max Pezzali.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è scorrevole sulle principali strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: mama. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a

0: 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Siamo aperti anche ad agosto.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare gli Eurythmics con Mirale of Love. Ciao Radio Manila, sono Giorgia di Vigone, vorrei ascoltare Assistente Sociale di Baby Gang, o Se non c'è valor da nostalgia di Olly. Un saluto a tutti.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 9001.
1: Ciao, sono Olli, ascolta Valor da Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao Radio Manila, sono Simona. Vorrei ascoltare Torna a casa dei Maneskin. Buona domenica a tutti.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Cristian dalla provincia di Torino, esattamente Cumiana. Allora, volevo chiedervi se potessi, nel caso potessi ascoltare, vorrei ascoltare o Sono le 20 degli Audio 2 oppure dei Pittura Fresca Su e Giù, un bel po' di dose anni 90. E sono con Alessia che non vuole parlare, però vi saluto anche per lei. Buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Bella, raga.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Sera di Milo, sono Camille. Visto che domani è il compleanno di mia mamma, volevo dedicarle la Mort au Jour di Gigi D'Agostino, e chi non ascolta Radio Vanille è un

0: Ciao Radio Manila, sono Francesca da Montà, vorrei ascoltare Tuca Macarena di Baby K.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Cosa volevi da me?

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Barbara da Torino. Volevo chiederti Nero Gotico di Clara Grazie. Prendo

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Radio Manila. Sono Stefania e sto tornando a casa da una serata. Potresti mettere i Metallica con Nothing Else Matters, grazie.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, siamo Tommaso e Alessandra. Vorremmo ascoltare Dimenticare di Nate, se non fosse possibile una qualsiasi canzone sempre di Nate che non sia Prima che. Grazie mille.
1: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è, da dove iniziano, dimmi. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, aumenta la tecnologia.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma ho i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso, che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera signorina, mi metteresti su Sound System Simus Alentini? Se non c'è Safe con Tu mi piaci. Grazie, Marco.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Cristian da Torino. Volevo chiederti se per favore potreste mandare in radio la canzone di Anna, White Girl Wasted. Grazie.
1: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Ginevra da Torino. Volevo richiedere canzone d'amore di Geolier, grazie.
1: Bella, vai giù. Sono Geolier, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alex. Potresti mettere design degli Ace of Base? Grazie.

0: Ana Colore, volevo ascoltare Sim Occidentali Skyma. E chi non vuole andare a ballare in Genova, saluto mia mamma, papà, Claire, Noemi e mamma.
1: Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a tutti.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Simona, vorrei ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi, grazie.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila, estate!

Ciao Radio Manila, sono Marta, potresti mettere una qualsiasi canzone delle Catelie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Lisa, sto scrivendo con il telefono di Giada e volevamo chiedere tanti auguri a te per il compleanno di Massimo.

0: Salve a tutti, Radio Manila, siamo Asia,
1: zia Erika
2: e mamma Erika,
0: e stiamo partendo per la Calabria. Oggi volevamo richiedere bottiglie vuote dei pinguini tecnici nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
3: Se non ascolti Radio Manila sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Radio Manila. Estate.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ho perso un'altra occasione buona stasera.

Radio Manila, sono Enrico D'Arosta. Vorrei ascoltare Vasco Rossi, Colpa di Alfredo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Take Me to Church di Ozier.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Lisa e Giada. Volevamo fare gli auguri a Massimo che fa 50 anni e chiedere io non mi innamorerò e se non si può, andiamo a comandare.
1: Ma guardi signor Vazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Matteo, vorrei ascoltare Amor di Achille Lauro. Sono Matteo da Cuneo, per mio babbo Walter.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Marco e
2: Alessia
1: e vorremmo ascoltare di Coez
2: La musica non c'è.
1: Strada facendo, il ritorno verso casa. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare i Seal of Affair, Guns Nevada? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Dedico questo brano anche questa sera a quel ragazzo che mi scrive messaggi. L'ultimo messaggio che mi ha scritto mi ha fatto una domanda: se io credo in Dio. Gli ho detto che Dio mi ama alla follia. Lui mi ha riscritto e mi ha detto: anche io ti amo. Infinito bacio, Amanda.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Businessman di Dito nella Piaga. Buona serata.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sto tornando dalle vacanze, mi mettete la prima cosa bella o Romagna mia? Grazie.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila e ciao a tutti voi manilosi. Volevo ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie, Vanne da Poirino.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: È 1:02.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Angelo e sto andando a casa e vorrei ascoltare Stereo Love. Grazie mille.

0: Out.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Rossetto e Cioccolato remix di Ornella Vanoni.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

0: ti vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao raga, per favore, mi fai un saluto al Faraone Trasporti. Sto andando a lavorare e vorrei ascoltare Alessandra Amoroso. Comunque andare.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Sergio e Marco, di rientro da Roma in auto. Vorremmo ascoltare The Mandy The Killers. Ciao ed un saluto a tutti i manilosi.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giulia di Milano in auto con la mia amica Daniela e volevo richiedervi i Coldplay con Viva la Vida. Grazie.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Samuele da Rivara e volevo chiederti due altalene di Mr. Ren. Dedico questa canzone a mia mamma. Vi auguro un buon lavoro.
1: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over. Parlarti di

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fuori.